0: questo stato tutto ma è più forte e questo compensato più facile di tanti utenti sanno che ne è congiunto e faccia la zona più forte.
1: Ok, sento l'altro, non è facile, ho fatto
2: Runner 1 November Hotel, contact Kerrytown now. Runner 1 November Hotel, contact Kerrytown now. 1 2